Tetahuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere, Nendiva.